Sono le 2 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza.

La notte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: alle 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Hey, I just wanna say

spiego il vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: break my heart.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: cool.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 4 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Anch'io, baby!

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
2: Top Italia Radio.
3: Your colorful world won't turn.

0: musica c'è? Madonna Santa.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
2: Dime che ti è rimasto. Credo soltanto.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. 3, 2, 1.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete. In amore la stabilità regna sovrana per chi è in coppia, mentre i single avranno molte occasioni per mettersi in gioco e divertirsi. Qualcuno vicino potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per progetti futuri. Toro. Nelle relazioni più stabili sarà fondamentale lavorare sulla comunicazione e sul rispetto degli spazi reciproci. Sul fronte professionale è consigliabile rallentare. Gemelli. Chi è single potrebbe vivere un incontro folgorante, mentre chi ha bambini piccoli o nipoti riceverà gesti d'affetto che riscaldano il cuore. Sul piano professionale, chi sta avviando un nuovo progetto riceverà apprezzamenti e conferme. Cancro. È il momento ideale per ricaricare le batterie, concedersi momenti di relax e coltivare la dolcezza. Organizzare una cena all'aperto o una serata semplice da condividere con gli amici può fare miracoli per l'umore. Leone. Chi ha responsabilità familiari o professionali dovrà dosare bene le sue energie. Non è il momento di strafare, ma di trovare un equilibrio tra dovere e piacere e la necessità di riposarsi. Vergine. In campo affettivo il rischio è quello di sentirsi trascurati o poco riconosciuti e il silenzio rischierebbe di ampliare le incomprensioni. Sul piano fisico servirà maggiore attenzione perché il corpo manifesta la necessità di fermarsi. Bilancia. Nella sfera lavorativa l'impegno non manca, ma i colleghi o l'ambiente non sembrano corrispondere con lo stesso ardore. Meglio puntare su obiettivi personali piuttosto che cercare conferme professionali. Scorpione. Concedere spazio all'ascolto e alla comprensione sarà fondamentale per evitare contrasti inutili. In ambito professionale la voglia di mettersi in gioco esiste, ma la concentrazione fatica a mantenersi costante. Sagittario. Un momento di pausa in solitudine può favorire la chiarezza interiore, purché non diventi isolamento. Agire con misura sarà il segreto per rimanere in equilibrio. Capricorno. In amore si avverte il contrasto tra il desiderio di autonomia e quello di condivisione, e trovare la giusta via di mezzo sarà indispensabile per non creare tensioni. Sul fronte professionale le idee non mancano. Acquario. La condizione fisica rimane discreta, ma lo stress deve essere controllato con attenzione. Anche una breve interruzione della routine potrà restituire energia e chiarezza. Non tutto deve essere risolto subito e completamente. Pesci. Concedersi la possibilità di vivere anche l'imprevisto renderà le relazioni più leggere. In ambito lavorativo la precisione resta un grande punto di forza, ma se trasformata in eccessiva rigidità potrebbe bloccare la creatività. Oggi vi saluto con le parole di Vittorio Gassman. Il futuro è già passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 19 settembre 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 19.13. Il santo del giorno è San Gennaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 settembre del 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato, detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. A bordo un'oca, una pecora e un gallo, primi esseri viventi a volare. L'aerostato prenderà poi il nome di mongolfiera. Il 19 settembre del 1943 viene ricordato per l'eccidio di Boves. 32 italiani vengono uccisi dalle SS per rappresaglia. È il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. Ed è il 19 settembre del 1982 quando, in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Foreman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da due punti, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l'emoticon, un'invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 settembre del 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino, vinto 6-3 dall'Inter sul Milan. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 settembre del 1959 Adriano Celentano è primo in classifica con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. E nel 1996 Fabrizio De André rilascia il suo ultimo disco, Anime Salve. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mariangela Melato, nata a Milano il 19 settembre 1941 e scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013. È stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano.

0: E il proverbio del giorno è: da qualche delusione sappi trarre la lezione.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro. I sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone. I legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine. La pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia. L'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione. I rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario. La vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno. Nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
2: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo, i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
3: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
2: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
3: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Il cielo si presenta luminoso, quasi estivo, con stabilità diffusa e clima caldo per il periodo. Le temperature restano alte, sorprendendo per la seconda metà di settembre. Nel pomeriggio il cielo rimane pulito, senza fenomeni rilevanti. È una giornata che sembra trattenere l'estate per un ultimo giro, come un saluto prolungato.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dal mondo delle imprese arriva un allarme sul caro energia. Confimprenditori chiede un credito d'imposta del 30% per sostenere turismo e ristorazione, colpiti da rincari fino al più 48%. Secondo l'osservatorio, alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari hanno visto le bollette estive lievitare in modo insostenibile. La proposta: recuperare parte degli extracosti in F24 e aprire subito un tavolo tecnico con il governo.
2: Aggiornamento sulla viabilità regionale. In Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione lungo le strade di Tornion, Fenis, Val Tournanche e Saint-Barthélemy. Tra manutenzioni, scavi e posa di tubature, sono previsti sensi unici alternati regolati da semafori o movieri in diversi tratti delle strade regionale, con periodi e orari variabili tra il 7 settembre e il 15 novembre. Interventi necessari per garantire sicurezza e infrastrutture efficienti.
1: Un passo decisivo per la viabilità del Gran San Bernardo. Il senatore Bergesio saluta con soddisfazione l'abbattimento del diaframma della galleria Saint-Ouen, avanzamento chiave della variante Etrouble Saint-Ouen sulla statale 27. L'intervento, seguito da MIT e ANAS, accelera un'opera strategica per sicurezza, collegamenti con la Svizzera e competitività del nord-ovest. La Lega rivendica l'impegno. Meno attese, più cantieri che avanzano.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968. E fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
2: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
3: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
2: Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Il calcio. Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Super Trailers.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
4: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
3: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
4: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Un Women e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
3: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP. Oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Il termine woke, all'origine in inglese stare svegli, è una storia importante. Significava essere vigili di fronte al razzismo, alle discriminazioni e alle ingiustizie sociali nel solco importante delle battaglie per i diritti civili. Il suo boom e anche un po' il cambiamento di significato è venuto dopo l'uccisione di quella persona di colore da parte della polizia, George Floyd, nel 2020 in America, quando una parte delle istanze antirazziste e progressiste è entrata nelle università, nelle aziende, nelle istituzioni e nella politica. Quindi questioni come appunto il razzismo, il linguaggio inclusivo, la revisione critica della storia e dei suoi personaggi, la decolonizzazione, le politiche che sono strategie adottate per promuovere la presenza e il trattamento di gruppi considerati sottorappresentati o svantaggiati, hanno conquistato spazio. Ma una causa giusta può trasformarsi in ideologia. E oggi la critica a questo woke 1.0 non arriva più soltanto dalla destra americana in particolare, che ne aveva fatto un cavallo di battaglia, ma dalla sinistra. Una deputata democratica di sinistra statunitense, Alexandria Ocasio-Cortez, ha detto che il WOC 1.0 era una follia. In Italia si è attaccato Giuseppe Conte in scia per prendersi il campo largo, ma questa è una battuta politica. Ha detto che la sinistra deve soprattutto tenere conto di temi concreti. Idem Renzi. Ilaria Salis, quella che ha fatto la parlamentare europeo per dei suoi precedenti, segno peraltro di un campo largo zoppicante, ha reagito dalla sinistra estrema sostenendo che il wokismo sia stato uno spauracchio costruito dalla destra. Penso che sia soprattutto propaganda. Ebbene, Trump, con la sua totale ottusità politica, ha capito però che poteva trasformare questi eccessi del woke in arma elettorale e questo ha funzionato. Quando una parte dell'opinione pubblica percepisce che qualcuno vuole dirle non soltanto a che cosa pensare, ma persino a come parlare, a quali parole utilizzare, a quali personaggi storici poter fare riferimento, c'è chi si stufa e comincia a pensare che c'è censura e dunque prima o poi reagisce. L'inseguimento della purezza è una strada pericolosa. Negare la complessità della storia e sottoporla a un tribunale permanente rischia di diventare fanatismo. Il wokismo ha concepito l'inclusione come una serie di aggiustamenti delle regole invece di interrogarsi sulle condizioni strutturali che producono l'esclusione. Per questo le politiche di riequilibrio, ad esempio nelle università, per avere l'accesso alle università americane, dovrebbero essere valutate con attenzione, senza tabù ideologici, senza trasformare le persone concrete in vittime delle categorie storiche alle quali appartengono. La politica è l'arte della mediazione. Deve mettere assieme interessi diversi, trovare compromessi, correggere gli squilibri, senza però costruire nuove barricate, guerre di trincea culturali. Insopportabile presenza di quello che si definisce il più puro, il più coerente, il più progressista, il più conservatore, il più fedele alla sua tribù. Così le truppe politiche si eccitano solamente. Gli elettori invece, e lo vediamo dappertutto, si allontanano. E questo è un disastro per la democrazia. L'uguaglianza non significa fare in modo che tutti arrivino allo stesso punto. Significa però fare in modo che nessuno sia condannato in partenza a non poterci arrivare.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: La giostra.
1: Buongiorno, buon sabato, È il 16 dicembre, terz'ultimo sabato dell'anno. Così mi piace fare questi countdown a caso. E vi ricordo che potete interagire anche con questa puntata speciale, che durerà solo 2 ore, 10-12, scrivendoci su WhatsApp 349-722-5831. Iniziamo.

0: La giostra.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: poera.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: dal monitoraggio regionale arrivano segnali incoraggianti. L'osservatorio sulla crisi idrica registra un lento miglioramento della situazione in Valle d'Aosta. Nella riunione dell'8 settembre, tecnici e assessorati hanno analizzato i dati di luglio e agosto, confermando però la necessità di mantenere alta l'attenzione. Il monitoraggio proseguirà in autunno, con un coordinamento costante tra enti e gestori per garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica.
1: Il retail internazionale offre spunti decisivi per capire come cambiano i consumi italiani. Secondo l'osservatorio Retail Hub, mentre gli italiani spendono di più ma comprano meno, all'estero il supermercato diventa servizio, ristorante, piattaforma digitale. Dalle membership USA al drive francese fino al grocery ipertecnologico cinese, il messaggio è chiaro. La GDO dovrà puntare su convenienza, tempo risparmiato e nuove esperienze per intercettare la domanda che cambia.
0: A metà settembre arriva la conferma del cambio di passo dell'estate 2026. Dopo settimane di caldo anomalo, il quadro meteorologico mostra la vera rottura della stagione. Il flusso atlantico ha iniziato a indebolire l'anticiclone africano, portando temporali, aria più fresca e le prime manovre autunnali. Una burrasca di fine estate colpirà soprattutto il centro-nord, con temperature finalmente nella
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
3: Mentalmente sono partite che si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
2: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessin, Aguilardi, Kouadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnoviez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP di scena Spielberg per il Gran Premio d'Austria, si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino, il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi. We'll

0: Sono le 11:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
2: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
3: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
2: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Kiev nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
4: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, 2 squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il cielo si presenta luminoso, quasi estivo, con stabilità diffusa e clima caldo per il periodo. Le temperature restano alte, sorprendendo per la seconda metà di settembre. Nel pomeriggio il cielo rimane pulito, senza fenomeni rilevanti. È una giornata che sembra trattenere l'estate per un ultimo giro, come un saluto prolungato.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: La giostra.
1: Anche per questo sabato è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento domani per la Top 30 10-12. Torniamo lunedì con la classica diretta 9-12 invece. Per oggi da Riccardo è tutto, buon sabato, ciao.
2: Mamma mia ragazzi, vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Il migliore. Il migliore.
3: Che possa la vostra anima navigare nelle acque dell'inferno.
0: La giostra.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
1: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
2: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
1: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
2: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
1: Il calcio: Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: I riflettori del cinema hollywoodiano si accendono nuovamente sulla Valle d'Aosta. Sono infatti partiti i preparativi per accogliere il cast di Un Weekend da Bamboccioni 3, la commedia prodotta da Netflix con Sony Pictures. La prima tappa di questa imponente macchina organizzativa sarà il lago di Lexera, Biona, dove il 22 settembre si terranno i primi Chuck diretti da Kyle Newacek. Difficile avvistare Adam Sandler in paese, il set infatti sarà blindatissimo. Per garantire la massima sicurezza, dal 17 al 22 settembre il sindaco Walter Nicase ha interdetto l'area picnic ai giochi dell'Lexera, disponendo divieti di sosta per gestire gli oltre 200 addetti. Dal 23 al 24 settembre la produzione si sposterà ai piedi del Monte Bianco. A Courmayeur l'attesa è alta, con circa 350 professionisti che garantiranno un'importante ricaduta economica. Il cuore delle riprese sarà la Val Ferret, in particolare la Vachey e l'area del Golf Club. La logistica mobiliterà decine di mezzi, con il campo base a Plan Pissieu e le cucine mobili al campo sportivo. Il traffico subirà blocchi ad intermittenza dalle 5 alle 21 nel tratto tra Pransec e la Vachey. Oltre a Sandler è stata confermata la presenza in Valle d'Aosta anche degli altri big hollywoodiani: Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph, Maria Bello, Salma Hayek e Steve Buscemi. Un cast stellare che porterà così le nostre montagne davanti al grande pubblico di tutto il mondo.
4: Ed ora parliamo sul fronte agricolo, dove arriva una misura che riguarda tutto il territorio regionale, perché la Giunta ha chiesto il riconoscimento della siccità dell'estate 2026 come evento meteorologico eccezionale ai sensi della normativa PAC. L'intera Valle d'Aosta viene individuata come area gravemente colpita, un passaggio che permette agli agricoltori e agli allevatori di accedere alle deroghe e alle tutele previste in caso di forza maggiore. Una decisione che punta a sostenere le aziende messe in difficoltà dalla drastica riduzione di acqua, foraggio e produzione. Secondo gli esperti, non è stata la più lunga né la più intensa del secolo la siccità del 2026, ma la più improvvisa, un'accelerazione repentina del fenomeno causata da temperature record e forte evapotraspirazione, che ha trasformato proprio in poche settimane un'annata promettente in un'emergenza severa. Il climatologo Massimo Crespi sottolinea che l'aumento delle temperature può far precipitare rapidamente la disponibilità idrica, aumentando la vulnerabilità del settore primario. E per i prossimi mesi le previsioni stagionali indicano temperature sopra la media su tutto il Mediterraneo e un rischio di piogge sotto la norma in diverse aree europee, mentre la contrazione dei grandi laghi e la riduzione delle portate dei fiumi confermano una tendenza che richiede strategie di adattamento rapide e mirate.
5: Il progetto Agile Arvier, la cultura del cambiamento, ha raggiunto entro il 31 agosto il traguardo previsto dal PNRR. Finanziato dall'Unione Europea con 20 milioni di euro, il progetto comprende 12 interventi tra recupero del patrimonio, ricerca ambientale, formazione e innovazione. La documentazione sulla conclusione degli interventi è stata caricata nei termini previsti sulla piattaforma Regis. Il sindaco Mauro Lussiana sottolinea le difficoltà iniziali, superate grazie a un intenso lavoro e a scelte complesse.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Le notizie di NoSalp.
2: Come cambia la mobilità nelle Alpi? Al microfono Enrico Marcial. Una bicicletta per andare al lavoro a Cuneo, un autobus che continua a circolare tutto l'anno in Tarantese, un autostop organizzato condiviso nelle Hautes Alpes. Dal 16 al 22 settembre e anche nei giorni successivi, la Settimana Europea della Mobilità presenta nelle Alpi esperimenti e iniziative per spostarsi in modo diverso. Il tema dell'edizione 2026 è Mobilità per tutti. Nei territori alpini la questione è molto concreta. Distanze, vallate, piccoli centri rendono spesso difficile fare a meno dell'automobile. A Cuneo e Ivrea la bicicletta entra nella vita quotidiana con il bike to work, i bicibus scolastici e le giornate senza auto. Ad Albertville apre una nuova velostation, mentre a Nyon si possono far controllare gratuitamente le biciclette e provare i servizi di bike sharing. Ma la mobilità alpina non riguarda soltanto le due ruote. In Otto Tarantese le linee tra Bourg-Saint-Maurice, Tigno e Val d'Isère funzionano adesso tutto l'anno, 7 giorni su 7, anche nelle interstagioni. Nel Champs-Or-Val-Gaudemar, invece, più di 100 fermate Resopus rendono riconoscibile e organizzato anche l'autostop. In Valle d'Aosta, una nuova applicazione, Buzzatin, premia chi va al lavoro o a scuola a piedi, in bicicletta o con altri mezzi leggeri. A Nyon, in Svizzera, un corso rivolto agli anziani insegna a usare i trasporti pubblici, biglietterie automatiche e applicazioni. Sono esperimenti diversi che partono dalla stessa domanda. Come garantire libertà di movimento anche dove il trasporto pubblico è più difficile da organizzare? A Montei, in Vallese, la risposta diventa illuminante. 10 biciclette produrranno l'energia necessaria per proiettare un film.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
2: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
3: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
2: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
3: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
2: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
4: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi. Avevamo un

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
3: Noi dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
2: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capodelegazione azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara.
2: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
3: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
2: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Arez. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
3: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
2: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Il lunedì resto da solo, il martedì sento il mio vuoto, mercoledì faccio l'amore perché l'amore mi fa star bene, il giovedì mangio vegano, il venerdì quasi ci siamo detti se sopravviviamo domani usciamo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dal mondo delle imprese arriva un allarme sul caro energia. Confimprenditori chiede un credito d'imposta del 30% per sostenere turismo e ristorazione, colpiti da rincari fino al più 48%. Secondo l'osservatorio, alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari hanno visto le bollette estive lievitare in modo insostenibile. La proposta: recuperare parte degli extracosti in F24 e aprire subito un tavolo tecnico con il governo.
2: Aggiornamento sulla viabilità regionale. In Valle d'Aosta scatteranno nuove modifiche alla circolazione lungo le strade di Tornion, Fenis, Val Tournanche e Saint-Barthélemy. Tra manutenzioni, scavi e posa di tubature, sono previsti sensi unici alternati regolati da semafori o movieri in diversi tratti delle strade regionali, con periodi e orari variabili tra il 7 settembre e il 15 novembre. Interventi necessari per garantire sicurezza e infrastrutture efficienti.
1: Un passo decisivo per la viabilità del Gran San Bernardo. Il senatore Bergesio saluta con soddisfazione l'abbattimento del diaframma della galleria Saint-Ouen, avanzamento chiave della variante Etruble Saint-Ouen sulla statale 27. L'intervento, seguito da MIT e ANAS, accelera un'opera strategica per sicurezza, collegamenti con la Svizzera e competitività del nord-ovest. La Lega rivendica l'impegno. Meno attese, più cantieri che avanzano.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
2: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
3: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
2: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
3: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
2: In chiusura lo sport per la MotoGP, via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gianantonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A, dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
1: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del tredicenne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
1: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. A bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
2: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa, che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine, quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale domani alle 14 la gara.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Sono macchine nascoste

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
2: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
3: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capo di Chino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
3: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
2: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron sito, poi Bezzecchi.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC, CIDAC!
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dall'Ara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblù a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Chivu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime quattro uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12.30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. E infine sugli infortunati, Anghissà è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato. Dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile. L'Italia fa la storia. Batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania-Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 18 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
2: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.
3: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
2: Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: "Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi".
3: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR. E poi ha aggiunto: "Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati".
2: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon weekend a tutti, il nostro sabato inizia innanzitutto da una bella notizia per quanto riguarda le saline di Sicilia, perché qua c'è una candidatura che probabilmente verrà proprio firmata, accolta e si diventerà ancora più prestigiosi. Qui in Italia diventeremo ancora più prestigiosi. Ne parliamo tra poco, benvenuti, sono Manuel Giancale.
5: 3, 2, 1 hour.

Nel nostro sabato ci occupiamo della nostra amata Italia, il nostro paese, che sta diventando ancora più prestigioso. Bisogna ancora attendere qualche cosina, qualche firma qua e là, però pare che ci sia l'accettazione della candidatura a patrimonio dell'UNESCO anche per le saline di Sicilia. A quanto pare è stato dato il via libera dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla candidatura, che è stata lanciata dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti dal Comitato Promotore per l'iscrizione delle saline di Sicilia al programma MAB, Man and Biosphere dell'UNESCO, che fa diventare appunto riserva della biosfera proprio le saline di Sicilia. L'area delle saline di Trapani, Marsala, Misiliscemi, Paceco, ecco, questa sarebbe la prima zona umida costiera costruita dall'uomo a ottenere questo riconoscimento, quindi patrimonio dell'UNESCO. Tra l'altro l'Italia è lo stato che ha più patrimoni, ha più siti, sono 61 i siti patrimonio dell'UNESCO che sono riconosciuti, come la Via Appia, i portici di Bologna, la città di Ivrea, ma anche Palermo Arabo Normanna e la cattedrale di Cefalù e anche quella di Monreale, oppure il monte Etna, le Dolomiti, le isole Eolie, la costiera Amalfitana. Insomma, questo valore ce l'abbiamo in Italia e onestamente, beh, continuiamo a girarci in giro per l'Italia a vedere dei posti magnifici e dovrebbero essere praticamente tutti patrimonio UNESCO. 3, 2, 1.

Essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

0: detto brinderà alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma. Una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
5: 3 2 1

0: Manca poco e le saline di Sicilia, che sono state candidate a patrimonio UNESCO, verranno accettate e il nostro paese diventerà ancora più prestigioso, così come diventare ancora di più il paese con più siti patrimonio dell'UNESCO. Insomma, posti magnifici e che tutta l'umanità dovrebbe venire a vedere qui in Italia.
1: One hour.
2: One hour.
1: Quell'ora che...

Tra poco il nostro genio di oggi, che evidentemente ha deciso di truffare la sua azienda, l'azienda dove lavorava, e adesso è stato licenziato. Il perché ve lo dico tra qualche

0: One Hour.
1: One Hour.
0: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Dal monitoraggio regionale arrivano segnali incoraggianti. L'osservatorio sulla crisi idrica registra un lento miglioramento della situazione in Valle d'Aosta. Nella riunione dell'8 settembre, tecnici e assessorati hanno analizzato i dati di luglio e agosto, confermando però la necessità di mantenere alta l'attenzione. Il monitoraggio proseguirà in autunno, con un coordinamento costante tra enti e gestori per garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica.
4: Il retail internazionale offre spunti decisivi per capire come cambiano i consumi italiani. Secondo l'osservatorio Retail Hub, mentre gli italiani spendono di più ma comprano meno, all'estero il supermercato diventa servizio, ristorante, piattaforma digitale. Dalle membership USA al drive francese fino al grocery ipertecnologico cinese, il messaggio è chiaro. La GDO dovrà puntare su convenienza, tempo risparmiato e nuove esperienze per intercettare la domanda che cambia.
3: A metà settembre arriva la conferma del cambio di passo dell'estate 2026. Dopo settimane di caldo anomalo, il quadro meteorologico mostra la vera rottura della stagione. Il flusso atlantico ha iniziato a indebolire l'anticiclone africano, portando temporali, aria più fresca e le prime manovre autunnali. Una burrasca di fine estate colpirà soprattutto il centro-nord, con temperature finalmente nella
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: bisogna essere sempre corretti nel mondo del lavoro, bisogna essere corretti con i colleghi, con i superiori, con chi invece magari è sotto di noi, perché dobbiamo gestire appunto il suo lavoro, insomma siamo dei capi, anche noi ogni tanto abbiamo qualcuno di sottoposto. Ecco, in questo caso bisogna comportarsi bene con tutti, con i capi, anche quando non stiamo tanto bene, perché lui è stato è diventato responsabile del settore della manutenzione di una azienda piacentina, era stato assunto a tempo indeterminato, è stato licenziato perché non si è comportato proprio benissimo, visto che si è messo in malattia perché aveva un problema, un infortunio alla schiena, insomma aveva le stampelle, non poteva muoversi, eccetera eccetera. Il nostro genio di oggi, proprio durante la sua malattia, ha pensato bene di andare non a vedere ma a lavorare tra virgolette alle partite del volley, della pallavolo del Piacenza, e lui faceva lo steward, cioè nel senso quelle persone che non so se le avete mai viste, ma probabilmente con dei giubbini segnaletici, cioè quelli gialli, no, o arancioni spiccati, sono quelle persone che i tifosi hanno di riferimento per chiedere informazioni, per avere aiuto eccetera, insomma gli steward. E a quanto pare lui, mentre era in malattia, faceva proprio lo steward, cosa che non si può fare, è stato licenziato. Lui diventa il nostro genio di oggi. 3, 2, 1, 1 hour.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: proprio oggi che era uscito il sole. Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Questa è One Hour, quell'ora che ti basta, e tra qualche istante scopriremo come forse riuscire a fare qualche soldino grazie a delle auto. Quelle auto da tenere d'occhio, perché magari sono uscite di produzione. Ne parliamo tra poco.
2: One Hour. Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Jenny, dove sei?
4: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
3: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
4: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
3: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
4: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
5: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
14: A settembre.
13: Siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1, Power!

0: gli amanti delle auto, ma anche di tutti coloro che magari vogliono investire in qualche cosa che potrebbe avere un valore maggiore nel prossimo futuro, e parlo di auto, ci sono delle auto da tenere d'occhio, perché magari sono uscite fuori produzione, oppure la commercializzazione non c'è più. Insomma, bisogna tenere d'occhio, secondo gli esperti, alcuni modelli di alcune auto. Partiamo per esempio dall'Alfa Romeo Giulia 2000 Turbo 280 cavalli, e questa è la versione da tenere d'occhio, con insomma il suo motore che la fa diventare praticamente il più potente prima di arrivare alla quadrifoglio, ormai in esaurimento scorte, e si viaggia tra i 20, 30, 50 mila euro, e nel prossimo futuro potrebbe valere anche di più. Ma anche l'Abarth 124 Spider, che con il suo cambio manuale a 6 rapporti e poi il 1004 Multi Air Turbo da 170 cavalli, è uscita di produzione nel 2019. Ci sono soltanto 41.000 macchine in giro per il mondo, 4.000 in Italia. Si arriva anche a 30.000 euro. Ma così come anche l'Abarth 595, la 695, la BMW M135i o la M140i, che la 135i debuttò nel 2012, l'altra invece nel 2016, e la generazione successiva della serie 1 ha poi abbandonato la trazione posteriore e il 6 cilindri, e quindi queste due auto sono le ultime serie 1 costruite proprio secondo una vecchia ricetta BMW, diciamo. Ma anche la Honda Civic Type R, che viaggia oltre i 50.000 euro, la Mazda MX-5 2184 cavalli, con il suo motore aspirato che è stato eliminato dai mercati europei nel 2024, e perché le norme insomma sono cambiate e hanno deciso di insomma evitare di portare avanti questo progetto, quindi adesso si arriva poco sotto ai 40.000 euro. Ma anche la Toyota GR86 in Europa è stata commercializzata soltanto per 2 anni, e quindi difficile da trovare, 40-45.000 euro. Insomma, tenere d'occhio queste auto forse sarebbe un passo adeguato per poter magari riprendere dei soldini poi in futuro.
1: One hour. One hour.

0: La la la love.
1: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie mille per essere stati con noi anche in questo sabato. Il weekend ovviamente continua, rimanete qui sulla nostra radio. Noi invece però con One Hour ci ritroviamo da lunedì per una nuova settimana di notizie. Ciao a tutti.
2: One Hour.
3: One Hour.
2: Quell'ora che ti basta.
4: Sono le 19 e 6 minuti.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne, che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais, in Francia, dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato, e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport e il calcio. In Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

me. Qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.